tutto di cotesto. E poi c'è la borsa di Fiotoshak. No, Lex, you must want to say this, man. Oh, so speak.